Confession of the Groom.

0: conosci? L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

Kiss, kiss. Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss.

0: discutere i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: gli errori furono una trentina, quelli gravi da VAR. 5-6 errori da punto di vista VAR sono abbastanza. Diciamo che siamo in luna di miele, un po' tutto viene perdonato o passa sotto silenzio, anche perché molto spesso gli episodi sono capitati in partite che poi non sono state decise da quell'errore. Però è normale che prima o poi si arriverà alle polemiche. Già qualcosa abbiamo visto per Juventus-Atalanta, oggettivamente un rigore molto evidente sul quale il VAR non può sorvolare. C'è stato l'errore, le pene ci sono state, però adesso c'è questa pausa, vedremo al ritorno, ci sono già delle partite importanti come Roma e vedremo anche che quale sarà la linea. A mio parere bisogna arrivare a una sintesi tra quello che è successo negli ultimi due anni, durante i quali il VAR è stato utilizzato un po' troppo, più come moviola che come VAR, ma arrivare alla sintesi di quello che stiamo vedendo quest'anno, che è un uso eccessivamente limitato del VAR, perché il VAR esiste, non si torna indietro, e se si ha la tecnologia a disposizione non si può semplicemente lasciarla perdere per una questione filosofica, bisogna utilizzarlo nei momenti giusti.
1: La sottolineatura va fatta all'arbitro di campo, perché Luca, per quello che abbiamo visto, l'autorevolezza che sta riassumendo l'arbitro di campo, proprio a discapito a volte del VAR, dell'utilizzo del VAR, è un qualcosa che l'Italia era un po' mancata negli ultimi anni.
0: Guarda, sì, dipende soprattutto dall'ambito in cui agiscono, nel senso che se tutto è sereno, se non ci sono grosse polemiche, se le società accettano anche determinati errori, è tutto molto più facile. È chiaro che in un momento di conflitto questo sarà molto più complicato, soprattutto perché è vero che ci sono ottimi arbitri anche in Italia, ma il livello non è quello di Orsato come arbitro. Di Orsato non ce ne sono in questo momento, e forse questo è anche un punto sul quale il designatore dovrà riflettere, perché si può pensare di dare degli input ai propri arbitri per arbitrare come arbitrava lui, però bisogna tenere in considerazione che ogni arbitro è diverso l'uno dall'altro, non si può pensare di renderli tutti omogenei, tutti uguali, e soprattutto a mio parere in questo momento uno Stato non esiste. Potrebbe diventarlo Colombo come qualità, potrebbe diventarlo Sozza, ci sono alcuni giovani come Mucera che possono ambire a quei livelli, ma al momento non ci sono. Lo Stato è ovviamente il designatore, ma è stato soprattutto un eccezionale arbitro, uno dei migliori della storia italiana.
2: Seguendo questa linea, e poi chiudiamo, c'è il rischio che il gioco possa diventare più cattivo, magari con qualche infortunio grave in più?
0: Questo è un rischio, effettivamente è un'ottima osservazione, perché è vero che si fischia di meno e perciò il gioco più godibile, però i giocatori non sono stupidi, anzi i giocatori sanno perfettamente quello che stanno facendo, e se viene concesso troppo il rischio è quello che poi si esageri e possa portare a conseguenze che possono essere le più catastrofiche per la salute dei giocatori. Abbiamo visto un esempio in Como Parma.
2: Oh, abbiamo perso Luca.
1: Abbiamo perso Luca, sì.
2: Proprio
1: sì.
2: Nel
1: oggi non ci dice bene con i collegamenti.
2: Hai ragione. Eh beh, lo salutiamo ovviamente. Sono state sicuramente molto interessanti i suoi interventi, e auguriamoci che questo prossimo collegamento vada bene, ma io sono sicuro di sì, perché in questi giorni Napoli è la capitale mondiale della vela, con le pre-regate dell'America's Cup. Il Golfo Partenopeo si è trasformato in un campo di regata davvero fantastico, e quindi noi ci colleghiamo proprio sul lungomare super affollato con Marta.
1: Ciao Carmine, ciao Giorgia, grazie per la linea. Allora partiamo da qui, dal fatto che ieri abbiamo vissuto grandi emozioni perché la Luna Rossa ha chiuso la prima giornata delle regate preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup a Napoli con un primo posto in classifica, e direi che siamo particolarmente contenti e soddisfatti. La giornata era iniziata a rilento a causa della scarsa intensità del vento, ma alla fine ce l'abbiamo fatta alla stragrande. Anche oggi ci saranno tre gare tra le 14 e le 16, sempre ricordiamolo, vento permettendo, e tra le altre cose abbiamo avuto anche il privilegio in anteprima di vedere il bellissimo omaggio che la città di Napoli ha deciso di fare al team che vincerà queste gare preliminari, ovvero una coppa stupenda realizzata dallo scultore Lello Esposito, che raffigura il Vesuvio, il mare e le vele baciate dal sole, perché si sa che da Napoli non si va mai via a mani vuote. E allora, come sempre, noi vi aspettiamo nella nostra postazione di

0: quiz con tanti giochi e tante sorprese, quindi siamo e resteremo sul lungomare di Napoli per oggi e anche chiaramente tutta la giornata di domani, giornata in cui ci saranno chiaramente le premiazioni ufficiali. Carmine e Giorgia, a voi la linea e come sempre kiss kiss a tutti.
1: Grazie, poi tra poco ritorneremo da voi sul lungomare. Noi ci dobbiamo lasciare, Giorgia. Vorrei ricordare Elena Pero, grandissima voce del tennis, scomparsa proprio in questi giorni a soli 60 anni. È una grande voce.
2: Ragazzi, seguite il suo esempio. Voi che volete diventare giornalisti, voi che siete appassionati di qualunque sport. Ecco, le uniche cose che mi sento di dire, quello che lei ci ha lasciato e ci lascerà con la sua voce, la sua gentilezza, il suo cuore veramente inconfondibile. Per sempre, Elena. Chiudiamo così. Noi non ci ritroviamo sabato prossimo.
1: No.
2: Una piccola pausa anche per noi, ma poi saremo più carichi che mai, è un po' come Benny oggi dal lungomare per il 10 quando ripartirà il nostro campionato, quindi per seguire tutto quello che accadrà. Carmine, noi ci salutiamo, ma come ci salutiamo e soprattutto dove passiamo la linea a Marta e Benny?
1: La cediamo in uno dei posti più belli del mondo in questo momento, perché c'è l'America's Cup, quindi andiamo sul lungomare tra poco con Marta e Benny. Ciao Giorgia.

0: One More Time, ci sono i Daft Punk su Radio Kiss Kiss e iniziamo con Metti un Sabato a Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
1: Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny, Metti un Sabato a Kiss Kiss, edizione specialissima. Uno, perché siamo in TV al 158 del digitale terrestre. Ecco, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando in questo momento. E poi perché siamo in un posto meraviglioso.
0: Lungo mare Caracciolo, siamo qui a raccontarvi la seconda giornata di regate preliminari per la 38esima America's Cup, anzi Louis Vuitton America's Cup. Ieri benissimo con una rossa che già al primo posto. Vi racconteremo anche in diretta le regate che inizieranno dopo le 14. Subito però la musica più bella che non può mai mancare.
1: Noemi, con tu cosa fai questa sera?

0: Hug Yourself, la voce quella di Camerad nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marta e Benny, buon sabato. Io direi che un sabato migliore per i nostri occhi almeno non poteva esistere.
1: Perché sì, appunto siamo sul lungomare di Napoli, una vista meravigliosa e soprattutto tante persone pronte a tifare per l'Una Rossa che già ieri ha dato grandi soddisfazioni.
0: E sì, perché seconda nella prima regata vinta dal team di American Racing, poi prima nella seconda regata, quindi per il cumulo di punti, per la somma di punti in questo momento. E avanti Luna Rossa.
1: E poi andiamo,
0: ecco,
1: e andiamo.
0: Vediamo oggi anche col vento come ce la caviamo, perché ieri sono partite con un notevole ritardo, perché qui c'è un limite minimo di 7 nodi, che peraltro è una cosa anche abbastanza facile da ottenere, però ieri insomma
1: si muoveva una foglia, come si suol dire, ma oggi pare che insomma le condizioni vento siano più favorevoli per affrontare chiaramente la gara preliminare, e noi siamo pronti a vedere queste gare meravigliose. C'è veramente un'affluenza incredibile, tantissime persone, tanti turisti,
0: tante persone amanti della vela, e tanti che come te stanno anche familiarizzando con il linguaggio
1: come
0: tecnico.
1: Me.
0: Tu hai capito adesso la strambata cosa significhi?
1: Io ne faccio tante di strambate. Ora non so se più o meno c'è una correlazione tra le mie strambate e quelle della vela, non lo so. Veramente esiste la strambata?
0: Esiste veramente
1: strambata?
0: La strambata? Sì, è un cambio di direzione, insomma, in favore di vento, per farla molto ma molto semplice. Ma Marta, se ti dovessi chiedere, ecco, tu vorresti più, dovessi sognare, ecco, ad occhi aperti,
1: fammi sognare, sì,
0: avere
1: sì,
0: una
1: sì,
0: casa
1: sì.
0: stabile qua, quindi vivere con Capri di fronte, con questo lungomare meraviglioso, o vincere il Superenalotto?
1: E vabbè, guarda, ti dico la verità, un bel Superenalotto, poi me la scelgo io la casa, se permetti. Risparmio qualcosina e poi faccio anche qualche altra cosa.
0: Una scelta molto razionale. Parleremo tra poco di Superenalotto e di una, insomma, di una cosa che è accaduta ad un fortunato vincitore, che poi fortunato lo è, ma diciamo parzialmente lo racconteremo nel corso di questo pomeriggio. Metti un sabato a Kiss Kiss con Marta e Benny. Noi siamo sereni e trascorriamo questa giornata serenamente, speriamo la stessa cosa valga ovviamente anche per voi.
1: Esattamente, tra poco vi racconteremo questa storia e tantissime storie. Intanto ci godiamo Giulie Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Crash con Serenamente su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, vi abbiamo promesso una storia, e che storia sia.
1: Ecco, che storia sia, che brutta storia.
0: Direi. In realtà una brutta e una bella per qualcun altro, come in ogni faccenda che si rispetti.
1: Tutti sapranno che qualche giorno fa un fortunato italiano ha vinto il Superenalotto e ha vinto una somma importante, 223 milioni.
0: Quanto?
1: 223. Non bene. Tutti sanno che esiste una tassa sulla fortuna in Italia, tale per cui il 20% di questa vincita va allo Stato. E
0: ma
1: quindi
0: non fa
1: già
0: niente, comunque voglio dire, una bella somma ugualmente, non ci lamentiamo.
1: Ma il montepremi scende a 178 milioni di euro. Lui ha la brillante idea di comunicare la vincita alla moglie, con la quale non è formalmente separato, ma con la quale già il rapporto era finito, tanto che lei era tornata a vivere dai genitori a Frosinone.
0: La della moglie serie mi hai lasciato, io sono arcimiliardario, cara mia, vedi, a lasciare le persone.
1: E
0: poi
1: la moglie che fa con tanto amore subito avvisa i suoi legali e gli fa arrivare una bella lettera in
0: d'amore?
1: Cui gli dice: o mi dai 80 milioni di euro subito o mi dai una rendita mensile pari a 8.000 euro al mese per i prossimi anni.
0: Che bello, lui come ha reagito?
1: Lui vuole, insomma, anche lui chiaramente replicare, ma secondo la Cassazione la moglie avrebbe anche ragione, cioè visto che non sono formalmente separati, non è ufficiale il loro divorzio, la moglie ha il diritto di avere questo importo, e quindi quest'uomo perderebbe altri 80 milioni, per cui da 223 che ne ha vinti se ne ritroverebbe con poco più di 80.
0: Non sappiamo precisamente come andrà a finire questa faccenda, perché ancora non è stato messo tutto nero su bianco, ma certamente immaginiamo che lui stia cercando di darsela a gambe.
1: No, io sto pensando più che altro al senso, no, del matrimonio. Marta, anche tu all'altare, qual è la frase che hai detto? Nella buona
0: e nella cattiva sorte,
1: nella povertà e nella ricchezza, soprattutto
0: la povertà.
1: Viva
0: tua.
1: L'amore.

0: buon giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Kiss Kiss.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com. Kiss

0: Miley Cyrus, che intanto lo sai, no? Ha detto: chiamatemi solo Miley. Basta con questo Cyrus, è troppo formale. Come quando io dico: ma non mi chiama Martinez, mi chiama Marta.
1: Aspungi, tu vai.
0: Marta Martinez e Gonzalez
1: Lopez. Un po' Gonzalez e un po' Hispanez.
0: Allora, abbiamo parlato di questa storia incredibile, ovvero di questo. Il prenalotto, poi si è andato pavoneggiando in giro, lo ha raccontato all'ex moglie con cui in realtà non ha ancora divorziato legalmente, e le ha detto: ah sì,
1: beh,
0: nella metà sai chi aspetta? Aspetta a me, caro mio.
1: No, pensa che i giudici sono stati anche così sensibili da dire: gli 80 milioni che ti chiediamo sono leggermente inferiori all'esatta metà, che sarebbe tipo 81 e qualcosa.
0: Quanti,
1: quindi insomma una gentilezza, davvero un garbo esagerato. Ovviamente le riflessioni dei nostri ascoltatori vanno in quella direzione, è un pollo edulcorando
0: molto
1: il concetto
0: molto.
1: Quest'uomo, perché è chiaro, mi stai per fare la domanda.
0: No, ma tu l'avresti detto a tua moglie o alla tua ex moglie?
1: Io non l'avrei detto a nessuno.
0: Assolutamente,
1: ma sei
0: veramente
1: ragazzi
0: cattivo.
1: Ma su queste cose importanti, su queste somme di denaro, qui si rovinano rapporti familiari, rapporti d'amicizia.
0: Ma secondo me, guarda, nel caso se me l'avessi detto si sarebbero uniti ancora di più i rapporti familiari, caro mio.
1: Appunto.
0: No,
1: poi premettendo che non è un problema che sussiste per quanto mi riguarda, perché nella mia vita 44 anni non ho mai vinto nulla.
0: Ma dai,
1: nulla.
0: Non ti credo, niente, ne manco un cappellino alla radio.
1: Il cappellino alla radio, ma probabilmente sì, però tipo neanche una tombola, un mercante in fiera.
0: Niente.
1: Mai, niente. Io sono, sai come si dice, non sfortunato in gioco.
0: Ma fortunato in amore.
1: Pensate.
0: C'è qualcuna, io non ci credo. Allora, io sono certa che gli ascoltatori in questo momento possono raccontarci milioni di storie. Avete mai vinto qualcosa? Non dico, ma anche una cosa piccoletta, ma anche la t-shirt di Radio Kiss Kiss. Avete vinto una tombola incredibile, avete vinto, che ne so, una persona speciale. Avete vinto qualcosa nella vostra vita, anche qualcosa di grosso, perché ci saranno all'ascolto anche quelli particolarmente fortunati che
1: sì,
0: magari
1: che te lo vengono a dire sicuramente al 347 490 0. Non vedono l'ora di comunicarlo al 347 490 0042. La musica più bella di Radio Kiss Kiss continua con Rihanna.

0: Vieni qua, visti, adesso una bellissima novità. Sfera e Basta è il primo artista al mondo ad aver registrato un video all'interno del Museo del Cenacolo, proprio davanti al capolavoro dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci.
1: E anticipa peraltro l'uscita del suo prossimo album a dicembre, Puro Sangue. Lo ritroviamo con questa novità dal titolo Lontano.
2: Tu non sai quante volte

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Condizioni climatiche che sono quanto mai importanti, non solo per il fine settimana, ma soprattutto a Napoli per quanto riguarda il vento, per la prima regata di questa giornata che è prossima a partire.
2: Ci parlano delle previsioni meteo gli amici di ilmeteo.it, per noi c'è Federico Brescia.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Torna l'alta pressione su quasi tutta Italia in questo inizio di weekend. Nel pomeriggio gli unici disturbi da segnalare saranno a carico della Sicilia, specie quella meridionale, dove non sono da escludere dei rovesci. Per il resto cielo sereno, poco nuvoloso. In serata tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, ancora un po' ventosa. Temperature massime comprese tra 23 e 28 gradi al nord, tra 19 e 27 al centro, tra 17 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
4: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss Kiss.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
14: Piacere, Calzolone.
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss.
16: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

0: The Bows è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marta e Ben in diretta dal lungomare Caracciolo per vivere con voi la seconda giornata di regate preliminari per la 38esima Louis Vuitton America's Cup. Stiamo parlando di vincite, cioè ascoltatori che si sono trovati all'improvviso con un colpo di fortuna a vincere qualcosa.
1: Dai, io non ci credo che sono tutti come te che non hai mai vinto niente in 40 e passa anni di vita.
0: Niente.
1: Ecco, c'è ad esempio lui che scrive: ho vinto un motorino alla festa del paese, avevo 10 anni. Un motorino. È tanta roba.
0: Sai, chi ben comincia a metà dell'opera. Poi sentiamo un po' di messaggi vocali di ascoltatori che hanno, insomma, raccontato le loro vincite.
2: Io una volta ho vinto 700 euro al bingo. Un'altra volta ho vinto i gadget di Radio Kiss Kiss con Marco e Raff.
3: Con le scommesse sportive ho guadagnato qualcosina, sì, certo, però ho sempre perso in amore, quindi kiss kiss a tutti.
1: Aia.
4: Vedi? Sì, io nella mia gioventù ho fatto un 13 e due 12 quando si giocava la schedina. Non ho vinto una cifra però grandissima, però è stato molto bello.
1: Sì.
5: Circa due anni
0: famoso 13.
5: Ho beccato il 5 più 1 all'Enalotto, ero già separato ufficialmente, quindi non ho dovuto dare niente alla mia ex, però c'è di fatto che ancora oggi mi chiama ininterrottamente.
6: Preso gratta e vinci una volta, prima di grattarlo due amici mi dicono: Henry, lo dividiamo? Ma sì, tanto non vinciamo. Erano pochi maledetti e ci è toccato a dividere 500 euro diviso 3.
0: Hai capito, no?
1: Dai, succede, però l'importante veramente, uno dice l'importante è vincere, sì, perché tira quella gioia, quell'adrenalina magari di poter anche sognare.
0: Chi
1: in un
0: trova
1: certo
0: un amico, trova un tesoro, d'altronde perché si dice così secondo voi?

0: Ecco, dopo aver fatto una cosa che non bisognava fare o dire la cosa che bisognava dire, uno dice maledetto me che ho fatto, ho detto questa cosa. Invece benedetti gli Opus, che nell'84 hanno scritto questo inno generazionale, diventato famosissimo anche per un ritornello molto cantabile, se non altro perché
1: ma esatto, ma poi la scena è memorabile, no? Semifinale di Coppa UEFA 1988-89, Bayern Monaco Napoli. Durante il riscaldamento, sulle note di questa canzone c'era un tale Diego Armando Maradona che regalò una performance veramente leggendaria.
0: Siamo nell'84, questa è Life is Life.

0: Signora, scusi, a proposito di palleggi, mi può restituire il pallone erroneamente finito sul suo balcone?
1: Succede.
0: Gli Opus, Life is Life, dal 1984.
1: Ciao a tutti da Marta, anche un po' Martinez, ma sono ben accompagnata dal mio super collega Benny.
0: Super collega.
1: Super che ne
0: sai dove te lo devi mettere il collega. Allora, cioè, Marta e Benny in diretta, come sempre, fino alle 15 su Radio Kiss Kiss dal lungomare Caracciolo. Tra poco vi racconteremo anche la prima regata, dovrebbe partire alle 14.10 di questa regata preliminare per la 38esima Louis Vuitton Cup. Ma visto che abbiamo parlato di vincite,
1: c'è qualcuno che non vince, ma noi vi faremo un regalo. Volete provare a indovinare di cosa si tratta? Vi faremo un regalo grosso, enorme, gigantesco, tra pochissimo, restate lì.

0: Devils con la voce di Ed Sheeran a chiudere la tripletta delle 14 di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny. 14:12, siamo in diretta da uno dei posti più belli del mondo, lo diciamo insomma senza essere campanilisti più di tanto, perché siamo sul lungomare Caracciolo. Proprio di fronte a noi, di fronte alla nostra postazione, c'è l'isola di Capri. Castel dell'Ovo alla nostra sinistra è il campo di regata dove insomma adesso prenderà il via la seconda giornata di regate preliminari.
1: Grande emozione soprattutto dopo la prima vittoria di ieri, speriamo che Luna Rossa possa darci ancora grandi soddisfazioni dopo la vittoria anche di Cagliari. Ma posso chiederti, visto che parliamo di un evento sportivo, qual è l'evento sportivo più bello a cui hai partecipato nella tua vita?
0: Beh, ma il bello è relativo,
1: bello per te chiaramente, no, vabbè, a livello dal punto di vista emozionale,
0: no, a livello di importanza assolutamente questa manifestazione, perché è una manifestazione mondiale ovviamente, ed è peraltro la competizione più antica del mondo prima ancora delle Olimpiadi moderne. E per quanto riguarda cose personali, direi una finale di Coppa Italia vissuta insieme ai tifosi, alla squadra per cui faccio il tifo, che però è andata male perché poi abbiamo perso i calci di rigore, però quello è stato l'evento più importante per me personale.
1: E quindi nonostante sia andata male, vedi quando il cuore è grande batte, pulsa per una squadra, ovviamente un evento diventa memorabile anche,
0: se anche la gara che hai fatto tu Marta,
1: quale?
0: Il campionato mondiale di polpette, io ho assistito alla finale Marta contro
1: ho
0: il
1: vinto,
0: mondo e ha vinto Marta.
1: Ho vinto ragazzi. Allora tra poco vi facciamo, come dicevo, un regalo bello grosso, quindi restate lì se volete sapere di cosa si tratta e se volete ricevere questo meraviglioso regalo.
0: Subito la musica più bella con Karol G e Bruno Mars, questa è la loro ultima canzone, si intitola Still.

0: Allora, davanti ai nostri occhi è partita la prima regata di questa seconda giornata di regate preliminari e dobbiamo dire che al primo posto c'è ancora Luna Rossa, che dopo il primo lotto di pompa ha 100 metri di vantaggio su GB1 e 150 sulla Roche-Posay. E poter parlare nel mentre davanti a noi ci sono le nove imbarcazioni sul campo di regata è un'emozione, ragazzi, proviamo a descriverla a parole, ma è davvero molto molto complicato.
1: Quindi venite a trovarci, anche perché la nostra postazione è una postazione particolarmente fortunata, perché siamo veramente di fronte al campo di regata. Allora, intanto, come dicevo, vogliamo farvi un ulteriore regalo, vogliamo darvi la possibilità di scegliere la canzone da trasmettere, però vi diamo un tema, cioè noi abbiamo montato un bel jukebox, quelli là proprio old style, voi dovete semplicemente munirvi di una monetina, infilarla
0: nell'apposita fessurina,
1: esattamente,
0: questa frase non è felice
1: e dovete scegliere la canzone che vorreste far ascoltare a tutte le persone che sono anche qui in questo momento sul lungomare di Napoli. Però il tema è chiaramente
0: il mare in tutte le sue declinazioni, in inglese, in italiano, sì, tante canzoni che hanno mare nel titolo, nel testo, si parla di imbarcazioni, navigazione, insomma il senso del mare. Potete scegliere voi la canzone che tra poco Radio Kiss Kiss trasmetterà, visto che in tanti chiedono sempre: posso ascoltare una canzone, posso richiedere un disco?
1: Potete farlo al nostro jukebox, basta una monetina, basta la vostra voce, quindi registrate adesso una nota audio e chiedete la canzone che vorresti ascoltare. Il tema è il mare, il nostro numero
0: 347 490 0042, il tuo nome, la città dalla quale ci ascolti e la canzone che vorresti ascoltare con tema mare. Anche se vuoi aggiungere una dedica e dedicarla a qualcuno, puoi assolutamente farlo. Vi aspettiamo anche con Angelina Mango.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla,

0: su.
1: Chi schissa te che l'ora della pappa è sempre una tragedia, ma ce la farai anche oggi. Chi schissa te che anche mentre tu stiri e lui cucina, non smettete per un secondo di ridere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
3: Kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss, kiss.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma e peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
1: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Noi intanto siamo ancora guardando.
1: Ma anche il passettino a quelli che ci stanno guardando al 158.
0: Allora sto facendo il passettino insieme a quel ragazzo lì bellissimo, vedi quello lì, ecco, proprio
1: sì,
0: quello lì
1: sì.
0: Perché qui davanti alla nostra postazione su via Carazzolo di Radio Kiss Kiss tante persone giustamente ballano.
1: Allora
0: con noi
1: do un aggiornamento: Luna Rossa avanti di un bel po', un bel pezzo di mare.
0: Dai, è tutta.
1: Sui rivali, quindi insomma manca l'ultimo giro e l'ultima virata e si appresta Luna Rossa a vincere anche la prima regata di questo sabato.
0: Intanto noi abbiamo allestito un bellissimo jukebox, dovete semplicemente inserire all'interno una monetina per richiedere la vostra canzone preferita. Arrivano un bel po' di richieste, c'è ad esempio Elisa che dice: posso richiedere Sailing di Christopher Cross e dedicarlo a mio marito Leone,
1: pezzone,
0: che
1: sì,
0: continua a navigare insieme a me. Elisa, ecco, ma che romanticismo.
1: Ma poi c'è anche chi ovviamente ha chiesto Orietta Berti con Finché la barca
0: va, lascialo andare.
1: Sentite proprio l'ugola perfetta, stile un po' vintage di Marta Martinez.
0: Ci sta, dai.
1: E raffica di messaggi vocali con le vostre canzoni al jukebox tema mare.
0: Sentiamo.
2: Io la mia monetina la userete nel jukebox per ascoltare Il canto del mare di Michele Zarrillo. Chi schizza a tutti.
0: Oh, però.
1: A te, sentiamo ancora.
3: Ciao ragazzi, sono Claudio, vorrei ascoltare Mare d'inverno, che è molto bella, mi ricorda dei bei momenti.
0: Ciao ragazzi, e ci avviciniamo anche.
4: Buongiorno, sono Cinzia.
1: Ciao.
4: Volevo dedicare Mediterraneo di Mango al mio amore che oggi compie gli anni, Renato.
0: Un bacio.
1: Tanti auguri al tuo amore.
4: Ciao,
1: e buona giornata.
4: Emiliano, volevo ascoltare Mare Mare di Luca Carboni e dedicarmela.
1: Ecco, l'autodedica poi è
0: fantastica. Ma è meravigliosa, perché bisogna amarsi prima di ogni cosa, questa è la verità.
1: E in tanti hanno chiesto proprio Luca Carboni con Mare Mare, ma il jukebox di oggi ha scelto...
0: Sì, di accontentare questa richiesta qui, monetina.
5: Ciao, sono Carmen da Torino, vorrei ascoltare Caruso, Lucio Dalle, dedicarla a tutti voi napoletani, alla mia città preferita del cuore, Napoli. Chi schista a tutti.

Beh, ormai non è più una novità, posso dire. Luna Rossa ha vinto anche la prima regata di questo sabato, complessivamente porta a casa 29 di 30 punti disponibili, per cui al momento Luna Rossa è al primo posto per quanto riguarda la regata preliminare di Napoli. Dicevo, non è una novità, invece una novità è quella che sta arrivando, un'artista slovacca trasferitasi da immigrata in quel di Los Angeles, infatti lo canta in questo disco, Ain't It in LA, è Adela.

0: presto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Kiss, kiss.
4: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss, kiss.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti.

0: Down to You su Radio Kiss Kiss. E qui si balla e come, dopo già la prima vittoria, poi vedremo chiaramente come andranno anche le prossime gare preliminari. E qui c'è tantissima gente, non solo per guardare le gare, ma anche per guardare noi. Mi sento tipo un pesciolino nell'acquario.
1: Ecco, che bel pesciolino. Che specie sei? In estinzione sicuramente.
0: Ah, sicuramente una specie in via d'estinzione. Allora voglio raccontarvi di una storia incredibile, quella di una bambina che anche lei sicuramente è una specie in via d'estinzione, sicuramente. Una bambina cinese di soli 6 anni, si chiama Lian Yozhuke, che ha stabilito il nuovo record mondiale femminile risolvendo il cubo di Rubik con una media pazzesca.
1: 4 secondi e 27 centesimi.
0: Ma voi rendete conto?
1: Cioè, ci sono tanti bambini, ma anche tanti adulti di fronte alla nostra postazione, tutti con la faccia attonita e sbalordita, perché in effetti 4 secondi e 27
0: che
1: centesimi.
0: Che fai in 4 secondi?
1: Io forse metto le ciabatte, forse riesco. Forse. Perché poi ho sempre difficoltà con una delle due, no? Che non entra bene. Non entra
0: ma la
1: bene.
0: Cosa meravigliosa è che lei non ha gareggiato con altri bambini, lei ha gareggiato nella categoria adulti, normalmente
1: sì.
0: con altre persone molto più grandi di lei, ha avuto veramente un punteggio pazzesco. Complimentoni.
1: E infatti entra nel Guinness dei primati come l'unica cuber al mondo nella categoria femminile ad avere una media inferiore ai 4 secondi e mezzo. Roba pazzesca davvero.
0: Neanche i denti lavo in 4 secondi.
1: Mancano 4
0: pulisco
1: secondi.
0: Pulisco le orecchie.
1: Stanno per cantare.
0: E che faccio?
1: Giulia Achille Lauro, ascolta.

è solo nostra. Quanto piace ancora questa canzone lo vediamo dalle espressioni facciali del pubblico lungomare Caracciolo. In diretta su Radio Kiss Kiss, per io tuo e il weekend, lo speciale America's Cup, le gare preliminari, domani gran finale, perché prima ci saranno la settima e l'ottava delle Fleet Race. Al termine, le prime due barche nella classifica generale si scontreranno nel match race finale, quindi Luna Rossa forza. Sono stati già 3 giorni particolarmente intensi, staremo a vedere nella tarda mattinata di domani e nel pomeriggio il risultato finale di questi preliminari che sono così importanti. Intanto nella storia, chi ascoltava Radio Kiss Kiss già all'inizio degli anni 80 aveva in testa una canzone e lo portava subito nelle discoteche più belle d'Italia, nelle mega discoteche all'epoca. Che nostalgia, 1982, anche la storia non solo di un club e di un disc jockey ma anche di un conduttore radiofonico che ricevette la telefonata di un'ascoltatrice disperata, le salvò la vita grazie alle sue parole, il primo potere di connessione analogico nei confronti degli amici da casa e in macchina. Last Night the DJ Saved My Life.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: L'effetto tra i più famosi della musica disco anni 80, lo sciacquone, sì, avete sentito bene. In Deep 82, Last Night DJ, Save My Life. Che storia pazzesca l'America's Cup, il mare, le onde, le imbarcazioni, tutto rimandato a domani dopo le gare di questo sabato che hanno caratterizzato ancora la leadership nella classifica generale di Luna Rossa Senior. Ma attenzione alle ragazze scatenate delle seconde imbarcazioni che oggi hanno dato davvero filo da torcere agli eroi dell'acqua con tanto vento. Radio Kiskis e radio supporter dei preliminari dell'America's Cup, Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alle ore 18. Taylor Swift, Lily Allen e subito MIT.

con la voce di Taylor Swift, che può avere anche uno yacht Taylor Swift, ma non andrà mai veloce quanto le imbarcazioni dell'America's Cup 2026, davvero dei razzi nel campo di regata del Golfo di Napoli. Bentrovati ancora con Stefano Piccerillo che vi sta parlando insieme fino alle ore 18. Ci sono tanti eventi sportivi, abbiamo parlato della finale di pallavolo, l'Eurovolley, altra manifestazione dove Radio Kiss Kiss è radio ufficiale. Il match sarà tra Francia e Polonia, in corso di svolgimento per il tennis quella che è la Rod Laver Cup. Rod Laver, un mito vivente, una leggenda della racchetta, tutto organizzato da un altro mito quale Roger Federer. Si gioca a Londra, due team, il team Europe e il team resto del mondo. Oggi gli incontri, ognuno vale 2 punti per la squadra vincente, per il singolarista vincente rispetto al punto conquistato per ogni singolo match nella giornata di ieri. Ha giocato il nostro Flavio Cobolli per il team Europe, Learn Tin invece l'ha battuto con il punteggio di 10-7 al tiebreak decisivo. Sta giocando Sasha Zverev contro l'australiano De Minaur. In questo momento le due compagini sono in perfetta parità. Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Che dolcezza la voce di Angelina Mango, ma anche di Marco Mengoni. Si è parlato di loro due per tutta l'estate per questo canto d'amore. E poi l'Odissea di Nolan, il canto d'amore. Il mare in questo momento davanti ai nostri occhi, che vi sto raccontando con passione e cuore, che metto ogni volta che sono davanti a questo microfono e queste telecamere, quelle di Kiss Kiss TV, canale 158. Potete seguire Io, Tu e il Weekend. Prima ci siamo esibiti, io, il mio amico e collega Benny, anche nel blu dipinto di blu, per regalare i gadgets di Radio Kiss Kiss. Ragazzi, abbiamo rovinato un'altra pietra miliare della musica italiana. Oggi cade il 26 di settembre anche in musica, visto che stiamo parlando da un lungomare come quello Caracciolo, uno dei più belli del mondo. Un passaggio pedonale celeberrimo nacque come forma di copertina di disco proprio il 26 settembre però del 1969, quando i Beatles, i Fab Four, pubblicarono l'album intitolato Abbey Road, con quella foto iconica che è stata ripresa da tante situazioni anche su Instagram social, con voi che passeggiate sulle strisce pedonali esattamente come i Beatles. In questo caso è anche il compleanno di Tracy Thorn, la voce degli Everything But The Girl, quella che ballate a distanza di 30 anni, Missing, remixata da Todd Terry. Bene, la cantante festeggia proprio oggi. Ci sono gli Imagine Dragons e tra poco gli aggiornamenti legati allo sport di Io, Tu e il Weekend, con i nostri inviati, con i nostri ospiti, con i sorrisi dell'America's Cup e tutto ciò che riguarda tutto il mondo Kiss Kiss. Qui torniamo a due stati fa con Nice to Meet You. Piacere, piacere.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Kiss kiss!
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Kiss, kiss.
10: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19
4: euro. Kiss, kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss

0: e Moving to the Sun insieme a Ultra Anate. Che canzone, che estate da ricordare, che discoteca frequentata e soprattutto che divertimento porterà ancora fino a Capodanno. Questa ce la teniamo almeno fino a Capodanno 26-27. Questa è Radio Kiss Kiss. Parlavamo prima dell'Eurovolley, purtroppo senza l'Italia. Questo sabato c'è la finale, terzo e quarto posto in corso di svolgimento tra Finlandia e Slovenia, 21-20 per i finlandesi, e Francia-Polonia, come ampiamente preannunciato, sarà la finale dell'Eurovolley 2026 a partire dalle ore 21 con la Polonia che si è confermata davvero una super potenza. Staremo a vedere la Francia. Francia del calcio che ieri invece in Nations League ha battuto la Turchia. Si parla nelle ultime ore del ginocchio di Mbappé, paura Real Madrid, ma ci sono altre due settimane, altri 15 giorni per stabilire effettivamente le sue condizioni prima del rientro dalle nazionali nei vari campionati di tutta Europa che, come ben sapete, seguiamo all'interno di O2 il weekend, il sabato e la domenica. Mr. Rain, che dici? Lui è sempre pronto a salpare, utilizzando un termine da America's Cup, in compagnia di Clara, 1 milione di notti.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

con Alex Warren, Fever Dream, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, di fronte al mare più bello del mondo per l'America's Cup. E domani altri appuntamenti da non perdere, perché siamo qui a partire dalle 12 con Non è Domenica senza Kiss Kiss, e dalle 15 io, tu e il weekend, tutto in diretta dalla nostra postazione magica trasparente, dove accadono cose, quindi veniteci a trovare, lungomare Caracciolo, già gremito in questa giornata di sabato. Stefano vi parla, ma soprattutto voi dall'altra parte in giro per l'Italia, direzione Roma, per Annunzio, birretta in arrivo, comitiva dell'aperitivo. Ciao, siamo Matteo e Mattia, bella questa assonanza di nomi. Stiamo andando a vedere il magico Campobasso in trasferta. A proposito, devo salutare anche un amico, un ascoltatore di Bari, che sta vivendo da genitore la prima preoccupazione di mandare allo stadio da solo, senza di lui, a vedere la Bari, come dicono gli amici di Bari, il Bari in campo. Sì, è vero, non c'è la Serie A, non c'è la Serie B, ci sono tanti campionati con tante passioni che poi esterniamo grazie ai vostri messaggi durante il fine settimana di Io, Tu e il Weekend. Cherry Ghost, perché la gente ama la gente e l'aiuta. People are the people, e tra poco vi metto il disco nuovo di Ugo Forte.

piena dolcezza nel cuore del sabato pomeriggio. È un artista che invece tutti amiamo, è diventato un po' più underground dopo i grandi successi degli ultimi anni. Beh, se lo può permettere, tornare un po' alle sue radici. Uno scantinato di Londra, un po' di musicisti indie, sto parlando di Cesare Cremonini, sì, proprio lui, che torna con la nuova, si chiama Paparazzi.

0: Sono molto curiosi qui di sapere come sarà il tempo nelle prossime ore anche dall'America's Cup da Race Village. Ad esempio Anna parlava con me, Stefano, sono con Ciro, ma come sarà il tempo? E mi collego con Federico Brescia con ilmeteo.it.
1: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, è tempo di nuovo asciutto ovunque, anche all'estremo sud. Poche nubi ovunque, situazione sostanzialmente stazionaria, nella mattinata di domani ampio soleggiamento, con cielo spesso sereno e clima gradevole su tutta Italia, poche nubi sparse solo su Calabria e Sicilia. In giornata non sono attese variazioni degne di nota, sole dominante su tutto il territorio nazionale, senza disturbi, vento in attenuazione. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 22 e 28 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Good morning, kiss kiss! Good morning! Con Max e Max, da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss
3: Kiss. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
9: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: con Miley Cyrus, detta anche Miley Gaga, ultimamente per la somiglianza di Best Persuaders. Non è somigliante, è lei, è arrivata qui nella postazione trasparente di Radio Kiss Kiss, Alessandra Sensini, una donna, un mito, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, innanzitutto io ti devo ringraziare perché hai segnato tutte le mie passioni, prima con il windsurf, quindi hai avuto un ruolo molto importante nella vita di tutti gli italiani perché sei un'icona dello sport. Allora, veniamo subito al dunque, caro mito dell'acqua. Tu che sei nata sotto il segno dell'acquario, esatto. Quindi una donna nata sotto il segno dell'acquario non poteva non vivere il mare. America's Cup, gare preliminari, oggi tanto vento.
2: Oggi bellissimo il vento perché è molto più forte di ieri, un po' più teso, era più deciso dal mattino, no? Non ha mai fatto come ieri quei buchi, quelle cose, c'era un bellissimo cielo, per cui bello davvero. Però molto difficile da interpretare, dovevi stare sempre sulla fase, quello che diciamo noi, ma perché il vento oscilla sempre.
0: Esatto.
2: Poi può oscillare di più, di meno, l'intensità più forte, meno forte, e questo vento qui di Napoli non è assolutamente facile. Più ci metti l'onda, in più ci metti il boundary line, che c'è, cioè,
0: lo spieghiamo quella... anche a chi non è addetto.
2: Sì, queste linee, no, che per noi sono immaginarie,
0: esatto,
2: ma che dallo schermo, quando c'è il virtual,
0: sono
2: si
0: ben
2: vedono
0: visibili,
2: bene,
0: certo.
2: Dove loro non possono oltrepassare, quindi sono costretti comunque a virare, a strambare e rimanere dentro a quel percorso. Naturalmente questo fa sì che ci sia anche una tattica molto importante e una strategia insieme.
0: Tu hai corso quasi quanto le imbarcazioni per venire da noi, quindi ti faccio i complimenti.
2: Sì, il mio bandering è il lungomare.
0: Non hai usato il fiocco che si usa poi sulle imbarcazioni quando c'è parecchio vento, a seconda poi della regata. Ci sono state regate molto molto tensive, ad esempio l'imbarcazione francese, che insomma con l'acqua ha un rapporto molto più profondo delle altre ultimamente.
2: No, beh, loro hanno fatto a livello di strategia veramente hanno fatto tre ragazze spettacolari, poi nella seconda che stavano vincendo proprio all'ultimo hanno fatto quella scuffia, probabilmente una manovra sbagliata a bordo, però ecco, questo ti fa vedere come fino alla fine con queste imbarcazioni qui, in genere sempre, però ancora di più con queste imbarcazioni, non devi dare mai nulla per scontato, come del resto una rossa ha fatto delle senior, ha fatto delle rimonte pazzesche.
0: Ma anche le ragazze sono andate fortissimo.
2: Anche le ragazze, perché c'è, cioè, il youth team, woman,
0: e
2: sì.
0: Come no, youth woman è stata una vera sorpresa, una bella conferma per chi conosceva già questo fenomeno, ma Alessandra Sensini, io davanti un mito dello sport italiano. Allora, hai un rapporto con la vittoria, 10 titoli mondiali, 5 campionati europei, tutte le medaglie possibili e immaginabili conquistate alle Olimpiadi. Quando sei da questa parte, in un ruolo di responsabilità dirigenziale molte volte, come vedi il campo di gara? Vorresti andare subito lì o adesso sei più burocratica come persona?
2: No, guarda, dopo ormai 14 anni, 15 anni che faccio questo lavoro, ricomincio ad avere la voglia di uscire in acqua e buttarmi anch'io dentro il campo di regata. Però ho un lavoro bellissimo, mi piace, ho tanti giovani, è bello quando appunto vedo che, per dire, sullo Youth and Woman tutti quanti sono passati praticamente dalle squadre giovanili
0: che
2: io ho diretto, e quindi questo mi fa, insomma, mi rende molto orgogliosa e sono veramente felice per questi ragazzi. Oggi hanno, con questa America's Cup che si è evoluta, che ha messo dentro anche le donne e gli youth, ha dato veramente una grande opportunità in più ai giovani e a tutto il movimento della vela.
0: Che musica ascolta Alessandra Sensini prima di salutarti?
2: Che musica? Aspetta, quando mi lo chiedi non c'è,
0: no,
2: mai.
0: No, ce l'hai lì.
2: No, mi piace tantissimo Bruno Mars.
0: Bruno Mars, solista di grande successo, che fa Uptown Funk Tonight, say Uptown Funk You Up. Ok, quella lì. Io sono molto grato della tua presenza, come tutta Radio Kiss Kiss.
2: Grazie.
0: Sei sempre la benvenuta, grande America Scappa, Alessandra Sensini, Kiss Kiss a te.
2: Grazie. Grazie, ciao. Let me tell you.

0: posizione numero 22 per Anna con White Girl Wasted. Tra pochissimo arrivano le news, mi raccomando state con noi. Vieni da MD, anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa, Italia!
3: Kiss, kiss.
4: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
6: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Parlando ai giornalisti prima di partire per il Tennessee, Donald Trump è tornato sui conflitti in corso. Il presidente americano ha ribadito il suo no alla proposta iraniana di riaprire Hormuz in 7 giorni. Vogliono un accordo perché stanno perdendo, ha detto il tycoon, ma noi abbiamo il controllo totale dello stretto. Sulla guerra in Ucraina, il leader della Casa Bianca ha affermato di aver chiesto a Zelensky e a Putin di trovare un'intesa per la pace. Forse lo faranno prima dell'inverno, ha dichiarato Trump. Su Cuba esclude un intervento militare e si dice convinto che si troverà un accordo. Poi ha aggiunto che con il presidente cinese Xi Jinping hanno parlato poco di Taiwan. Voltiamo pagina. Nella seconda giornata del viaggio apostolico in Francia, a Parigi la messa di Papa Leone XIV in Place della Concorde. Non nascondete la vostra fede, ha detto il pontefice davanti a una folla di 800.000 persone. Penso alle difficoltà delle famiglie, ha aggiunto Prevost. Poi l'esortazione ai governanti a trasmettere la pace e a rispettare la vita. Prossima tappa è Lourdes, dove il Papa arriverà in serata e pregherà nella grotta delle apparizioni di Massabielle. Vediamo in Italia con la cronaca. Un 15enne è morto folgorato non lontano dalla cascina Bottedo, nelle campagne dell'Odigiano. Il corpo è stato rinvenuto ai piedi di un traliccio con segni lasciati dai cavi dell'alta tensione. Non si esclude alcuna ipotesi e si ipotizza anche una sfida social. Sul cellulare del giovane è stata trovata un'ultima foto scattata sulla sommità del pilone. A Grosseto un 64enne e sua moglie, una 49enne di origini marocchine, sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due adescavano profughi costretti a pagare 10.000 euro per lavorare in Italia, ma gli impieghi promessi erano fittizi. I migranti venivano inoltre trattati come schiavi, costretti a vivere in alloggi di fortuna e obbligati a pagare altro denaro per non essere rimandati nel proprio paese. Carburanti. I prezzi medi del gasolio comunicati questa mattina dal Mimit sono aumentati in media di 2 centesimi dopo che lo sconto fiscale si è dimezzato. Il diesel costa 2,357 euro al litro sulla rete stradale e 2,439 euro in autostrada. In aumento anche il prezzo della benzina. Da lunedì scatta almeno per un mese il tetto annunciato da Eni. 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Lo sport, Formula 1. George Russell su Mercedes ha vinto a Baku il Gran Premio dell'Azerbaigian davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarta posizione per Leclerc su Ferrari e grande rimonta di Antonelli su Mercedes, che è scattato 16esimo, arrivato 5° davanti all'altra rossa di Hamilton. Il mondiale torna dal 2 al 4 ottobre a Sepang. In chiusura il tennis, Italia eliminata in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre campionesse in carica sono state sconfitte 2-0 dall'Ucraina, che in finale affronterà la Repubblica Ceca. E alla Lever Cup Flavio Cobolli è stato battuto dallo statunitense Tien al match tie break del terzo set in 1 ora e 35 minuti di gioco.

0: grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chis chis a tutti.
1: Kiss Kiss Play Chart, grazie come sempre ai nostri amici della redazione che hanno aggiornato l'attualità con le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Io sono Adriana Petro, vi accompagno fino alle 20, dove poi scopriremo il podio di questo nuovo sabato insieme. Vi ricordo che potete guardare anche i video che accompagnano la nostra musica più bella attraverso il nostro canale 158 del digitale, ovvero Kiss Kiss TV. Si riparte, lo facciamo con la posizione numero 19, occupata da Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

È una canzone d'amore che usa due città come metafora, Genova e Napoli, che sono lontane, ma sono entrambe città di mare, porti, partenze e ritorni. Ma che bello vederli insieme. Alfa con Gigi D'Alessio all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 19. Saliamo, andiamo alla 18, c'è lui, Bruno Mars.

0: tour a livello mondiale e anche uno dei più produttivi, possiamo dirlo. Posizione numero 18 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che trovate interamente anche sul nostro sito kisskiss.it, ma saliamo e lo facciamo con una nuova, inedita collaborazione. Posizione numero 17 per Ariete ed Angelina Mango con Che Bella Vita.
1: Questa casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

che bella vita. Che poi una delle cose più belle del diventare grandi è scoprire che casa a volte non è un posto ma è una persona, e loro due partono proprio da qui. Arriva subito Magnetic.

la canzone che ci ha fatto conoscere questo trio norvegese. Loro partono dall'essere proprio amici universitari, poi si sono riuniti in studio e ne è venuto fuori intanto questa canzone che ha fatto in brevissimo tempo il giro del mondo. Saliamo, posizione numero 15 invece per Elisa.

venerdì dalle 19 alle 21 con Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozio un euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss.

la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno, sono le

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È una canzone dedicata a Milano, la città dove Ernia è cresciuto non solo umanamente ma anche artisticamente. Parla a Milano come se fosse una persona, un'amica, una presenza che a volte accoglie e a volte non ha pietà. La cosa curiosa è che Ernia e Charlie Charles l'hanno scritta nel 2023, la sera stessa della prima volta di Ernia in un palazzetto. Poi il pezzo è rimasto per più di 3 anni in una cartella prima di essere pubblicato, e siamo al 2026 dove finalmente questa bellissima canzone ha visto la luce. L'abbiamo inserita all'interno della Kiss Kiss Play Chart, la posizione numero 12, ma saliamo. Qui alzate il volume perché vi conviene, è ancora uno dei pezzi più amati in assoluto, non solo più virali sui social. Yugel con I'm an Angel e Oltre a te, questa è Moving to the Sun.

Moving to the Sun, la canzone di Jugel con la voce di Iman Angel, ma anche di Ultranate, che molti la ricorderanno proprio per quella super hit del 1997 dal titolo Free. Peccato che non possiamo suonarvela, uno dei pezzi, diciamo, che è rimasto proprio nella storia della musica dance. Continuiamo a salire, io sono Adriana Petro, vi accompagno ancora fino alle 20 con i pezzi più forti del momento e andiamo alla posizione numero 10. Entriamo nella top 10 con Miley, che ha deciso di eliminare il suo cognome, per cui non la chiameremo più Miley Cyrus, ma questo è il nuovo singolo molto accattivante, si chiama Best Persuades. Let's go.

vuole convincerci a ballare, ma dice sarà il basso a convincervi a farlo. Best Persuades è questo il titolo, ma subito Marracash e Guè, Casini.

Posso dire che insieme sono davvero fighissimi. Non so se avete visto anche il video che accompagna questo pezzo. Loro sono live sul palco. Casini, ovviamente c'è il campionamento di Gangsta Paradise di Coolio, che a sua volta era un altro campionamento di un altro pezzo. L'abbiamo inserita all'interno della Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 9, mentre alla 8 c'è Olivia Dean con Baby Steps, ma subito alla 7 questa girl band che è all'esordio, praticamente già amatissima da le teenagers soprattutto. All'interno di questo pezzo c'è anche la penna preziosissima di Ed Sheeran, è stato proprio lui a proporsi a loro, aveva ascoltato un loro singolo precedente, ne è rimasto affascinato e ha chiesto di poter collaborare alla scrittura di Animal, posizione numero 7 per le

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
3: Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti, gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi. Kiss, kiss.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Sharif, Parlar d'amore, posizione numero 6 nella classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, canzone amatissima, ancora tra i pezzi più suonati su Kiss Kiss nel corso di questa settimana. Saliamo, lo facciamo con la posizione numero 5, perde qualche posizione perché sabato scorso l'abbiamo ritrovata sul podio. Sto parlando della Queen, Miss Veronica Ciccone, ovvero Madonna se preferite, e il singolo è Danceteria.

0: posizione numero 5 nella Kiss Kiss Play Chart. Saliamo, andiamo alla posizione numero 4 per Julie con Bresh. Il titolo è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Conquistano la posizione numero 4 in classifica con Serenamente. Saliamo sul podio, alla posizione numero 3 c'è Somber con My Body Isn't Ready, e avete capito, no? Alla posizione numero 2 la donna del momento, ma anche una delle DJ più influenti e più pagate, perché se volete fare una festa e volete che lei suoni almeno per un'ora al vostro party, dovete sborsare almeno 150.000 euro. Peggy Gou, che collabora

ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.